orecchie coi rosari. E intorno i fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti

c'è più tempo di ascoltare, di sedersi e chiacchierare, tutto il giorno sempre stress. Ma quante cose c'hai da fare, fare scrolling e messaggiare, allora il tempo adesso c'è.